0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

0: Ciao a tutti amici di Antenna Web, io sono Spectrum Vates e questo è il mio nuovo brano dal titolo Resto Fuori, Stay Spectrum.
1: Dentro ai miei occhi, solo polvere.

stesso di sempre. Perso nel fumo, niente futuro, ma con la voglia imponente. Guardami, chiedimi ancora serpente, come lo faccio ed io ti rispondo come le

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas. Si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Simona, la batterista delle Wasabi, e questo è il nostro nuovo fantastico brano dal titolo Polaroid. Ciao!

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Carlo Valenti in Arte Bay. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo I Still Can Let You Go.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet. Il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia. Insieme a Elisa Passi, fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

scivole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde
1: d'Italia.
0: Sabato
1: 30 maggio 2026 la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era, non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri. È qualcosa di più preciso, è sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri. È stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme. Cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla, possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente modificando tutto intorno. E questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.

Ipocrisia. Come un vento forte che trasporta con sé tutto quello che incontra, come un fiume in piena, un terremoto, un fuoco distruttore. L'ipocrisia governa, le parole vengono dette senza capirne il significato. L'ipocrisia di tutti quei ben pensanti, professori, onorevoli, gente comune che è pronta a sostenere un'idea e poi criticarla. L'ipocrisia di chi non prende coscienza di una guerra in atto. Mentre la nostra ipocrisia giustifica, accusa e alla fine, come Pilato, se ne lava le mani. L'ipocrisia non può nascondere la realtà, le sofferenze, le distruzioni. Respingiamo tutto quello che è ipocrisia, saremo tutti migliori. Tutti diciamo degli altri che sono ipocriti, ma gli altri siamo noi. Non facciamo vincere l'ipocrisia, ipocrisia se solo creatrice di sofferenze. Non voglio cullarmi sulla mia ipocrisia e allora la cancello dalla mia mente e grido: viva la sincerità!

tutti da Carla, prontissima per questa nuova settimana in musica. Partiamo leggeri ma con energia. Accendiamo subito l'atmosfera con un groove fresco, fiati che tirano su l'umore e un classico rimesso in movimento, i Di Rotta su Cuba con la loro versione di Yesel, tratto dall'album È andata così.

Ancora fiati con Bada Bambina di Little Tony al festival. Non piacque molto, invece tra i giovani funzionava benissimo nei dancing e nelle feste di paese, dove il beat leggero, non troppo impegnativo, era perfetto. Caparezza nel 2011 ci ha regalato una fantastica canzone dal titolo Goodbye Malinconia. Come al solito sa essere schietto e pungente, e questa volta lo ha fatto schierandosi esplicitamente contro il nostro bel paese che ti fa le purtroppo ne ha tante. Affrontando la tematica della fuga dei cervelli, di cui sentiamo spesso parlare, ad aiutarlo c'è stato inoltre un datato ma ben inserito nella canzone Tony Hadley, che col suo modo di cantare retro ha aggiunto quel pizzico di nostalgia che serviva.

0: la radio del cuore. 24 ore su 24, non stop, senza fermate.
1: Fai qualcosa che non hai fatto mai, per ottenere quello che non hai avuto mai.
2: Ti fermerò un semaforo e ti chiederò il tuo nome, poi mi scriverai su Instagram.

Mi ami o no? Dall'album The Yellow del 2023 questa traccia apre il disco con una domanda fatta col sorriso spensierato, con tutte le perplessità all'inizio di una nuova relazione. Andiamo ora al Sanremo del 1996, quando 30 anni fa una giovane ma già affermata Giorgia si presentò sul palco guadagnando il terzo posto. Non so se lo ricordate, sicuramente lei sì, perché salì appunto all'Ariston con un braccio ingessato

musicalmente italiana. Conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Aria di mare, voglia d'estate, scritta in un periodo per certi aspetti è meglio dimenticare. Eravamo in pieno lockdown e questo periodo buio e Bundabash nutrirono la necessità di scambiare con Alessandra Amoroso al loro pubblico un messaggio di speranza positiva per ricominciare a rinascere. L'anno successivo due amici di lunga data, J-Ax e Jack La Furia, firmarono insieme l'ennesimo tormentone estivo con un cortometraggio come omaggio ironico e irreverente alla commedia cult Una notte da leoni.

0: Solo un grande artista come Renato Zero si è potuto permettere la libertà di cantare certi testi decisamente trasgressivi. Oggi è tutto più semplice, lui già li scriveva 48 anni fa con una nonchalance deliziosa.
1: 1978.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Non puoi non innamorarti di un brano così dolce. Complimenti a Jovanotti che l'ha scritta e interpretata con notevole intensità e a Dardust che ne ha prodotto la musica giusta. Carl Brave ed Elodie nel 2020 sono tornati tramite il video del brano nel 1982. Da una parte dello schermo c'è lui mezzo nudo che da un vecchio telefono fisso di quelli col disco selettore racconta di una partita di calcio. Dall'altra parte c'è lei in vestaglia che allontana la cornetta dall'orecchio annoiata. Parli, parli, parli, parli.
1: E tu parli, parli, parli.

0: a tua radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: I'm in the mood. 1998.

0: La mia passione per lui e per il suo genere mi porta spesso a selezionare zucchero nelle mie scalette. Oggi ho scelto di riascoltare Blue, contenuto nell'album Blue Sugar, così denominato perché unisce le due parole chiave della sua carriera, il suo nome e il blu, che è un colore centrale nella sua vita, così tanto che ha dato il nome ad Elmo Blu a uno dei suoi figli. La prossima si chiama Aria, cantante poliglotta anche grazie alle sue discendenze venezuelane e alla sua passione per le lingue. Si muove agilmente tra il soul e l'R&B, questo si chiama Avevo un sogno.
1: Ho fatto un sogno.

veramente molto bravo questa ragazza. Allora, qualcuno ha definito l'uscita di Tiziano Ferro Sono un grande deluxe una quasi copia di quello pubblicato lo scorso ottobre, se non per alcune collaborazioni. Questo normalmente viene fatto per ristampare e riuscire a certificare entro l'anno. Comunque una l'abbiamo già ascoltata la scorsa settimana. Oggi snoccioliamo la seconda con l'Adrenalinica, Dito nella piaga.

0: raccontalo urlando in versi.
1: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: Le novità della settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: Tutti la vogliono e tutti la cercano. In TV sta facendo di tutto. Dalla conduttrice alla commentatrice italiana per l'Eurovision, passa da un palco a un altro con la sua comicità involontaria, forse. Come cornice di tutto questo, la multitasking Elettra Lamborghini ha trovato il tempo di pubblicare il singolo estivo ascoltato dal titolo Bam Bam Bambina. Ancora una novità, la sua è un'ascesa fulminea. Dopo la collaborazione con Levante e Serena Brancale, Delia ci propone in duetto con Fiat 131, che non è un modello di macchina, ma una voce del nuovo pop italiano. Insieme mettono in scena un dialogo serrato, si chiama Rum e Cioccolata.

Per oggi mi congedo da voi, ma prima vi lascio con un'ultima traccia che profuma d'estate e di libertà. È la novità di Jovanotti, a cui Alfa ha aggiunto pensieri, immagini e nuove parole. Si chiama Buon Vento. Con questo ringrazio tutti quanti per la compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Accendiamo un weekend molto lungo, l'ultimo weekend del mese di maggio. Benvenuti, ben trovati dal 29 al 31 maggio 2026, il weekend lungo che prelude la festa della Nazione del 2 giugno. Quindi accendiamo ufficialmente l'ultimo weekend del mese di maggio, per noi weekend lunghissimo, come per voi spero. Dalla settimana prossima tutti i weekend saranno festivi, amici miei, saranno estivi. Dalla prossima settimana, dal lunedì 1 giugno, tutti i format di Tempo Zero saranno targati hashtag Summer Live. E quindi il prossimo weekend sarà Tempo Zero Selecta Summer Selecta, la sigla estiva con il bikini. Amici miei, pronti per l'estate? Dai, che noi la accendiamo come ogni anno, prima di tutti, prima degli altri. Sulla nostra emittente radio televisiva preferita è il momento di scalare insieme le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Global Chart, Future Chart, oserei dire, veramente. Un saluto a chi mi sta seguendo in regia, tra l'altro dalla prossima settimana avremo i colleghi estivi, gli stagisti, registi, cameraman, quindi da Milano, Le Rua, 24orenews.it, poi Roma, da Montelone d'Orvieto la voce, la mia, rimane comunque anche d'estate, va bene? Ok, ci siamo capiti. Andiamo a scoprire chi incontreremo, quindi dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1. Ecco, appunto, alla posizione numero 1 incontreremo, lo scopriremo più avanti, ma alla 20 c'è Tony Pitoni in discesa come Fred De Palma, alla 19. Questa è la posizione numero 20, Viral Chart, Global

0: Non è per vivere un attimo.
1: Posizione numero 18, in discesa, Viral Chart, Global Total Chart.
0: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Poesie clandestine, ultimo weekend del mese di maggio, grazie per i messaggi che stanno arrivando, gente che non vede l'ora che chiude la scuola perché così mio figlio se ne va con i suoi nonni al mare, io rimango a casa a lavorare, ciao Federica, va bene, ok, com'è? Prima di lei, perché li incontreremo anche in Future Live, in Future Power Selecta, questi ragazzi qua con il loro nuovo singolo. Andiamo insieme dalla posizione numero 17 alla posizione numero 15, posizione ancora un po' più calda, alla 17 incontreremo The Color in discesa, Rolling Stone, alla 16 c'è Alex Warren, Forever Dream, alla 15 Alex Farolfi, scende anche lui in You On Your

Buon weekend ancora, rigorosamente in onda in diretta. Andiamo con la prossima triplede, il prossimo triade. Alla posizione numero 13 c'è Gaia, bossa nostra. Alla posizione numero 12 Teddy Swims, Mr. Nove, In Hole. Posizione numero 11 Demi Lovato, Lure Is Your Home. Posizione quindi numero 11 e 12, due nuove entrate in salita in Viral Chart, Global Chart. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 13, stabile.

Si fa riconoscere Demi Lovato con il suo nuovo singolo, li abbiamo presentato la scorsa settimana e eccolo qua in classifica. Viral Chart, Total Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, queste. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'emittente, per farci prendere la nostra primissima pausa, poi torneremo per scalare la seconda parte della Global Chart, Total Chart, i pezzi musicali ancora più forti, quindi la top 10. E allora fermi lì, ragazzi, torniamo tra un istante.

vendite e anche di stile, dai, diciamocelo, perché è così. Saliamo insieme dalla posizione numero 9 alla posizione numero 7, amici radioascoltatori, c'è Paola Iezzi, scende stasera, direzione, la stessa direzione stasera, mi raccomando. Paola Iezzi, stessa direzione, dicevamo, posizione numero 8, invece c'è Saif,

Tu mi piaci tanto, dal tuo Sanremo continua ad essere uno dei pezzi musicali più trasmessi. Samurai J, Ossessione, lui stabile rispetto a 7 giorni fa. Viral Chart, Global Chart, saliamo insieme alla posizione numero 9, in discesa, Paola Iezzi.

Alla posizione numero 6 incontriamo Madame Marrakesh, alla posizione numero 8 Rocco Hunt, la più bella del mondo, stabile rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 4 invece incontreremo Annalisa. Alla posizione numero 6 quindi sale Madame.

Viral Chart, Total Chart, la nostra Annalisa. Posizione numero 4, stabile rispetto a 7 giorni fa. Saliamo insieme al medagliere, dove alla 3 incontriamo gemelli diversi tra le dita. Alla posizione numero 2, Serena Brancale, Levante, Elia, Al mio paese. Alla posizione numero 1, tornano. Sale di una posizione Shiva, Laza, Sfera e Basta, My Day. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

Mayday, mayday, ci siamo, tranquilli. La Global Chart, Total Chart torna il prossimo weekend vestita d'estate, come dicevamo sulla sigla, perché il tempo zero diventano Summer Live. Quindi sigla estiva, andiamo così, dai. È vero che sta per arrivare la stagione, quella calorifera, quella tanta umidità, ma ci saremo come sempre noi a tenervi compagnia con le versioni estive dei nostri format. Vi rinfreschiamo, va bene così, perfetto così, d'accordo così, bene. Amici, ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, poi apriremo la Dance Chart, Global Charts, i primi 5 pezzi musicali più streamati, più ballati, più ascoltati, remixati, e poi le Future Power Selecta, e allora lo sapete che vi dico? Fermi lì!

È il momento, ben trovati, è il momento della Dance Chart Global Chart, amici radioascoltatori. Ce la gusteremo come siamo abituati noi, una via l'altra, con i nostri DJs in console. Alla posizione numero 5 c'è Tony El Calderon, Phyllis Lights, posizione numero 5, la prima nuova entrata. Alla 4 incontreremo Topic. Alla posizione numero 3 c'è Kika Eleden, Erin Ruga, posizione numero 1, una viral chart, global chart, tutta nuova. E allora iniziamo e concentriamoci all'ascolto ballando della posizione numero 5.

posizione numero uno. La più alta nuova entrata.

Loro sono tornati, eh? Vi siete resi conto? L'avete riconosciuti? Riconoscibilissimi, Ende de Zona. È il momento delle Future Power Select. Abbiamo veramente delle novità in anteprima assoluta. Dei pezzi da 90 già in circolazione da qualche ora sulla nostra emittente radio televisiva preferita e tante novità. C'è Achille Lauro, Comuni Immortali. C'è Adam Feidel, ma anche Aiello, Alex Monirol, NG. C'è anche Another Day, Talk You Home, Arisa con il suo nuovo Rugiada, Bumble di Pezza con Porno, It's Sweden Tales. Incontreremo anche Weda Hana, Silvia Salemi torna, un grande ritorno, una sonorità veramente interessante, Saison, ma anche Pim Pater con il loro Girl and Do Me. Maroon 5 tornano anche in quest'ultimo weekend di maggio, torna anche Malasala. Viral Chart, Global Chart, sono tutti pezzi prontissimi per farci muovere le teste, per ballare, per cantare. Queste sono le Future Power Selecta.

questa è già pronta per le classifiche. Angie è tornata, signorina, The Future Power Selecta in piazza con la nostra emittente radio televisiva, mi raccomando, dal prossimo mese, dalla prossima settimana

0: Future Power Select, una collection veramente d'eccezione. Grandi voci sono tornati, tanto così per celebrare l'estate, amici, che sta arrivando. Amici, la prossima settimana, ve lo ricordo, tutti i format di Tempo Zero sono formato, sempre famiglia, a formato Summer Competition, Summer Live Compilation. E allora, amici miei, ci sentiamo tra 7 giorni con la versione estiva di Tempo Zero Selecta, Summer Selecta, fermi qua sulla nostra emittente in syndication, siamo prontissimi a dare la linea nuovamente per la programmazione alla nostra emittente.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, ecco la nostra sigla, benvenuti come sempre. Io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album, Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Feel Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dottor Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale e cinematografica con Saturday Night Fever. Siamo negli anni 90 ed internet è in quasi tutte le case del mondo. In Italia il fenomeno del World Wide Web inizia ad entrare nella terminologia delle parole più usate e abbiamo iniziato a scoprire il mondo attraverso i primi motori di ricerca che, come un oracolo personale, ci risolvevano qualsiasi curiosità.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars. È un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con You Touch My Hotline, disco inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, Disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini, ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
3: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Lolly Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band quarto. Era il sesto album in realtà registrato in studio della Gap Band, pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Nelle radio si registravano cassette al volo sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

Un saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

0: Ciao, sono Latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: One, two, three, four.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è L'Emniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

caloroso saluto a tutti voi e ben ritrovati qui a Musica dallo Stivale, come sempre pronti a spalancare le porte alla nostra bella musica italiana con tanti amarcord che ci emozioneranno. Preparatevi a riascoltare melodie indimenticabili che fanno battere forte il cuore ancora oggi. Dimenticavo di dirvi che siete sintonizzati su Antenna Web. Passiamo ora a presentare i primi brani. Tiro Mancino, Finché ti va, Fiorella Mannoia e Michele Bravi, Domani è primavera, Mango, Se perdo te, Riccardo Cocciante, Marilyn. Tenete sotto controllo le pulsazioni e buon ascolto!

Acceleriamo i battiti con i prossimi brani: Claudio Baglioni, Poster, Rino Gaetano, Aida, Giordana Angi, Piano Piano, Gino Paoli e Ima.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Ancora qualche altro vecchio ricordo. Antonello Venditti, Penna a sfera. Francesco De Gregori, Pezzi di vetro. Bungaro, L'amore che serve.

chissà quante cose anche loro vorrebbero dire. Colpire la violenza con la tenerezza, che il tuo miglior nemico è solo l'ignoranza. Uscire di casa ed avere una vita normale, che a volte ho bisogno soltanto di stare bene. Sentirsi felice è la cosa più bella del mondo. Sentirti felice è la cosa più bella del mondo.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Siamo arrivati alle ultime tre canzoni. Malika Ayane adesso è qui. Fabio Concato, Il caffettino caldo. Chiudiamo con La canzone dell'amore perduto, cantata dal maestro Battiato.

È arrivata per me l'ora di lasciare gli studi di Antenna Web. Rimanete voi sintonizzati e per quello che mi riguarda ci risentiamo al più presto. Un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.
1: Sabato 30 maggio 2026 la chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: più si giudica la propria donna e meno la si ama. E oggi, per il terzo anno, si celebra la giornata internazionale della patata. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1431 a Rouen, in Francia, moriva Giovanna d'Arco, condannata al rogo per eresia all'età di 19 anni. Nel 1522 la fanteria del Ducato di Milano e quella spagnola assaltavano Genova conquistandola. Il giorno seguente Antoniotto Adorno sarebbe stato proclamato doge cittadino. Nel 1860 a Palermo le truppe borboniche si arrendevano ai garibaldini dopo 3 giorni di duri combattimenti, ritirandosi con l'onore delle armi. Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'aviazione britannica bombardava la Germania per la prima volta, colpendo duramente la città di Colonia. E nel 1948 nasceva il concorso Totip, basato sulle corse dei cavalli. A Milano e Napoli le prime 2 vincite per un totale di 1,5 milioni di lire. Nel 1975 si chiudeva a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. 50 anni fa, nel 1976, Adriano Panatta vinceva gli internazionali di tennis di Roma, riportando l'Italia alla vittoria dopo 15 anni. Nel 1982, aderendo al Patto Atlantico, la Spagna diventava il 16° paese ad aderire alla NATO a 27 anni dall'ultimo ingresso, quello della Germania Ovest. Nel 2000, battendo in finale la Benetton Treviso, la Fortitudo Bologna vinceva per la prima volta il campionato di pallacanestro di serie A1. E nel 2014 entrava in vigore il diritto all'oblio dei dati personali, con cui i cittadini europei possono far cancellare da Google l'indicizzazione di informazioni su se stessi. Sono nati il 30 maggio. Nel 1920 l'attrice Anna Proclemer. Nel 1933 il regista Sergio Citti e il giurista e politico Stefano Rodotà. E nel 1946 il disegnatore e giornalista Vincino. Sono nati oggi anche il conduttore TV Piero Chiambretti e il giornalista e politico David Sassoli, entrambi nel 1956, quindi 70 anni fa, l'attore Enrico Silvestrin, nel 1972, e la cestista e modella Valentina Vignali, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 30 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Esistono delle persone che quando escono da una stanza la lasciano più grande di com'era, non perché abbiano detto cose importanti, ma perché hanno saputo fare spazio. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è umiltà. L'umiltà non è riduzione. Non è rinunciare a se stessi o scomparire dentro le aspettative degli altri. È qualcosa di più preciso, è sapere dove finisce la propria certezza e inizia quella degli altri. È stare in quel confine senza ansia. Nelson Mandela, nei 27 anni di carcere a Robben Island, imparò la lingua Afrikaans, la lingua dei suoi carcerieri, non per sottomettersi, ma per capire, per entrare nel pensiero di chi stava dall'altra parte. Quando uscì di prigione, quella scelta di umiltà intellettuale fu una delle fondamenta della riconciliazione sudafricana. Capire non

significa approvare, significa avere strumenti più precisi per stare nel mondo. Chi è umile non rinuncia a occupare spazio, rinuncia alla necessità di occuparlo tutto. Ed è una differenza enorme. L'ascolto diventa una forma di conoscenza vera, non il tipo di ascolto in cui aspetti il turno per parlare, quello in cui entri nel pensiero dell'altro e ci stai davvero. Jorge Mario Bergoglio, prima di diventare Papa Francesco, era noto tra i gesuiti per una pratica precisa. Prima di ogni decisione importante, consultava persone che sapeva avrebbero dissentito da lui. Non cercava conferme, cercava attrito, cercava ciò che non riusciva a vedere da solo. Le relazioni basate sull'umiltà sono meno competitive e più vive, perché non devono dimostrare nulla, possono semplicemente essere. Non è una qualità spettacolare, non si vede, non si esibisce, non si annuncia. Agisce silenziosamente modificando tutto intorno. E questo, questa capacità di stare in secondo piano senza scomparire, è una delle forme più rare e più necessarie di intelligenza. Io devo ringraziare Francesca per avermi suggerito questa parola. In un primo momento ho commentato che sarebbe stata una parola tosta, però mi ha dato l'opportunità di riflettere anche io un po' di più sul reale significato. Quindi grazie Francesca. Io ricordo tutti quanti che possono proporre una propria parola per una prossima puntata. Si può scrivere sulle nostre pagine social, sul nostro numero WhatsApp. Da Antonio Torretti è tutto, grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi ci risentiamo domani.

Ipocrisia. Come un vento forte che trasporta con sé tutto quello che incontra, come un fiume in piena, un terremoto, un fuoco distruttore. L'ipocrisia governa. Le parole vengono dette senza capirne il significato. L'ipocrisia di tutti quei ben pensanti, professori, onorevoli, gente comune che è pronta a sostenere un'idea e poi criticarla. L'ipocrisia di chi non prende coscienza di una guerra in atto. Mentre la nostra ipocrisia giustifica, accusa e alla fine, come Pilato, se ne lava le mani. L'ipocrisia non può nascondere la realtà, le sofferenze, le distruzioni. Respingiamo tutto quello che è ipocrisia, saremo tutti migliori. Tutti diciamo degli altri che sono ipocriti, ma gli altri siamo noi. Non facciamo vincere l'ipocrisia. Ipocrisia sei solo creatrice di sofferenze. Non voglio cullarmi sulla mia ipocrisia e allora la cancello dalla mia mente e grido: viva la sincerità!

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

Prontissimi con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Massimo Esposito vi saluta, 60 minuti con i grandi successi italiani da ascoltare. Attenzione perché oggi ci sono grossissime novità. Partiamo con la posizione numero 20. La testa gira con Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla nella Italian Chart.

0: Le 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana con Massimo Esposito nella Italian Chart. E attenzione che alla posizione numero 19 scende Dito nella piaga con Che fastidio. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ed ogni settimana scaliamo la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Noemi e Cioffi scendono con Farfalle al numero 2.

0: Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio con Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 17 perde qualche posizione anche lei Paola Iezzi con Stessa Direzione e attenzione che scende anche lui Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar al numero 16.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia nella Italian Chart. Al numero 15 entra Salmo con Colapesce e Cattive Abitudini. Al numero 14 Fulminacci, Maledetto Me.

benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio, le 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana, sempre con Massimo Esposito che è al microfono. Fulminacci ha perso qualche posizione, come l'hai detto me, al numero 14. E attenzione, attenzione, perché ci sono grosse novità. Entra al numero 13 Elisa, Amore è. Tolgo

Andiamo a scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Restate con noi. Stai ascoltando la Italian Chart su Radio Antenna Web. Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Tante novità quest'oggi, come questa canzone che troviamo alla posizione numero 10, Entra Irama con Cabana.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono e pian pianino, attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit. Bossa Nostra con Gaia sale al numero 8 e al numero 7 sono stabili come la scorsa settimana Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

vertice della nostra hit, canzone estiva con Annalisa al numero 6, al numero 5 attenzione che sale Saif con Buona Domenica. E quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Non si sa ancora, ma sicuramente Francesco Gabbani entrerà

Scoprendo il podio della Italian Chart di oggi, Al mio paese con Serena Brancale al numero 3, mentre loro sono il gruppo più programmato in radio per tantissime settimane. Rolling Stones,

Oggi c'è una grande novità alla prima posizione, ma prima c'è il riepilogo al numero 10, entra Irama con Cabana al numero 9, scende Samurai J con Ossessione, all'ottavo posto risale Gaia con Bossa Nostra, al numero 7 volevo capire con Marrakesh con Madame Marrakesh che sono stabili come la scorsa settimana, Annalisa perde qualcosina con Canzone Estiva al numero 6, sale Saif con Buona Domenica alla posizione numero 5 e attenzione che continua in modo inarrestabile la salita di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 4. Sul podio Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Rolling Stones con The Colors. La Italian Chart termina qui con la nuova prima posizione. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana sempre su questa radio. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. Vi saluto, un abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La nuova numero 1 della Italian Chart.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: Loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in 4 minuti.
3: Passeggiando.

0: Disco Story.
1: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasci artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console, iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance. Diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali di zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper, mm-hmm, e nonché poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione. Poi si è tramutata appunto in lavoro e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica e, come dicevamo prima, sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente, esatto, è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora, Nuzzle, carissimo, devi sapere che, tra l'altro, il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta, diciamo, la cosa preziosa di questa puntata è che, amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora, Mami Blu, allora è nato in questa maniera. Eravamo a Domenica in da Mara Venier e, mm-hmm, avevamo regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mami Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale,
0: ok,
1: quindi era comunque un pezzo introvabile. Io infatti lì lo ascoltai per la prima volta e, ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, mm-hmm, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura,
0: esatto,
1: se una sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance,
0: uh-huh,
1: e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua, quindi credo, l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16,
0: esatto,
1: infatti nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche, e, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E
1: quindi
0: devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto,
1: prima, che quello è
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché questa è la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, come DJ Nuzzle.
0: Scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per...
1: N-U-Z-Z-L-E.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: e niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta... faccio sempre remix anche di canzoni molto... appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. Mm-hmm. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Guazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Benvenuto weekend.
1: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend. Tutta la

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto.

0: Ciao, sono Dalila Spagnolo e penso che ci sia ancora tempo per meravigliarsi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto di Che Meraviglia.
1: Che cosa hai fatto oggi? Hai sbagliato almeno qualcosa? O hai fatto cazzotti? Con la tua immagine allo specchio. E cosa fai stasera? Ti guardi un telefilm sul divano con la mano sulla pancia a grattare via la noia. Allora, che hai fatto oggi? Hai vissuto veramente?

0: E quella di oggi è l'altra puntata fissa di International Party. Noi abbiamo la terza del mese, che è il C'era una volta, dove ci parte sempre la lacrimuccia, e l'ultima del mese, che ti so,
1: dove parte quarta, qualche altra cosa.
0: Dove parte qualche altra cosa, per la quale, per non beccarci i cazzi a toni da parte delle radio, che ogni volta ci bacchettavano, abbiamo creato il nostro hashtag, che da qualche settimana, da qualche mese ormai è diventata il titolo della puntata, che andiamo a spoilerare subito, che è hashtag vai al fan,
2: perché questo
1: con tanto
2: lo
1: sentimento,
0: con tanto sentimento
2: perché questo lo sanno ormai, che l'ultima del mese è questa, però sì, li diciamo dopo i nostri e anche qualche fan che ci è arrivato,
0: ovvio qualcuno che ne è arrivato, leggilo tu DJR, perché io non li ho sotto mano, ma li leggiamo anche quelli dopo.
2: Guarda, io intanto ho trovato uno,
0: mandateli, perché abbiamo nelle storie, c'è il messaggio anonimo, storie Instagram. Quindi cliccate lì, mandatecelo sotto forma di messaggio anonimo e noi lo leggiamo. Quelli che possiamo leggere, alcuni di quelli che possiamo leggere, li leggiamo in diretta. Detto
2: guarda,
0: ciò,
2: ne è arrivato uno, che lo diciamo subito, che non ho mandato io stranamente, ma non so chi l'abbia mandato.
0: È
2: ma
0: al traffico?
2: Alle persone che non sanno utilizzare le rotatorie. Cioè proprio...
0: Non l'hai mandato tu.
2: Non l'ho mandato io, posso assicurare.
0: Giurato.
2: Quindi c'è Romina che ride, guarda.
0: Secondo me...
2: Ride.
1: Vedo delle affinità con questo messaggio che è arrivato.
0: Vero. Chiedi un po' a chi l'ha mandato. Fai la storia. Chi macchina hai tu che l'hai mandato?
2: Vedi. C'è una con gli occhiali, una persona con gli occhiali che l'ha mandato.
1: Beh, ragazzi, guardate, non mi è capitato. Cioè, mi è capitato veramente non troppi giorni fa.
2: Ecco,
1: di inchiodare, quindi, perché una cretina davanti a me, invece di imboccare la rotatoria, si è fermata.
2: Sono da uccidere, ripeto.
1: Quindi,
2: vedo
1: molte affinità con questo messaggio che è appena arrivato. Sì.
0: Non parliamo poi delle corsie di immissione, perché uno si apre un altro
2: mondo. Lasciamo stare, ne parliamo dopo. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra canzone fissa del mese, ovviamente.
0: Sì.
2: Torniamo.
1: Fai sempre il solito preambolo, sì, e poi.
2: Ovviamente.
1: Esatto.
2: Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E quindi ci andiamo ad ascoltare A-Singers, Maschere Giù.
3: Stai ascoltando International Party.

0: International Party.
1: Bene, mi fanno entrare a me.
2: Ce la puoi fare,
1: no,
2: ce la puoi fare.
1: No, mi fanno entrare a me.
3: Vai, vai, ce la puoi fare, vai, vai.
1: Allora,
3: vai.
1: Cominciamo con quello più semplice, semplice. Giuseppe Ottaviani.
2: E fino a lì.
1: Con Ross e Art Attack, qualcosa del genere.
2: Giovanni Mucciaccia
1: con Break the Loop.
2: A posto.
3: E quindi applauso, ce l'ha fatta.
2: Doppio, doppio, lo metto anch'io. Ecco. Quello ricordo dov'è, quindi lo metto anch'io a posto.
1: Meno male, bravissimo, meno male, bravissimo. A posto.
3: E quindi siamo la nostra puntata, quella fissa del mese. Dai, iniziamo un po' con i vostri, vai, Alfana. Dai, io ce l'ho, il mio è bello.
1: Ma già, non lo dobbiamo dire a fine puntata.
3: No, ricominciamo adesso i nostri, no? Li diciamo dopo.
2: I nostri li diciamo subito. Diciamo.
1: E poi a fine puntata cosa diciamo? Scusate.
3: Questo dorme. Questo dorme.
2: Fine puntata, questo c'ha talmente tanta fretta che si attacca a casa sotto il DJ. Guardalo, però non ci può andare perché se no ci rimane un quarto d'ora.
3: Non posso,
2: oggi ha fretta, quindi sta cercando di chiudere prima la puntata.
1: Ma effettivamente io tra un po' penso che entro nel telefonino gli meno perché mi sta a far venire le contrazioni praticamente.
2: Succede. Ed è anche la settimana quella giusta.
3: infatti, quindi.
2: Ed è anche la settimana dove arriverà il fiocco.
1: Vedi un po' che cosa puoi fare, per favore.
2: Ecco. Non acceleriamo perché ce l'abbiamo programmato, quindi non rompi il ball.
1: Ecco. Non ci scombinare i piani. Quindi li dobbiamo dire subito.
2: Ma sì, dai, facciamo questo cambio.
3: Almeno i nostri.
2: Dai,
3: vai,
2: questa volta facciamo questo cambio.
1: Ma DJ, ricomincia tu allora, ma visto che l'idea è tua.
3: Inizio io.
1: Vai.
3: Io inizio con, guarda, proprio rimanendo in tema con questa fretta, il mio vel fan è alla vita frenetica che viviamo tutti i giorni, tutti quanti noi.
2: Ci vogliono le ferie,
3: tanti giorni di ferie, tanti mesi di ferie, tanti. Quando ce li danno tanti mesi di ferie, eh? Quando ce li danno?
1: Guarda, basta rimanere incinta.
3: Ecco.
2: Però dipende il tipo di lavoro.
1: Dipende il tipo di lavoro. Quello
3: perché,
1: è vero.
3: Perché tanti si attaccano al
2: cazzo. Un lavoro come quello del DJ era il lavoro pure quando senza la parto.
1: Sì, assolutamente, se porta il PC anche mentre partorisce.
3: Infatti c'è la nostra presidente di società che io pensavo che stesse ancora a casa, ci rispondeva ai messaggi in chat la mattina alle 8 quando era già in ospedale per partorire a mezzogiorno, quindi diciamo
2: bene.
3: E questo
1: però,
3: è il
1: vabbè,
3: nostro
1: mo,
3: lavoro
1: nulla togliere, nulla togliere, ma c'è anche un po' di malattia lì però ci sono donne che sono da questo punto di vista sì un po' troppo fissate, non voglio usare il termine fissate, ecco.
3: Purtroppo c'è per te. Voi invece che ci dite? Quali sono i vostri vai al fan del cuore?
2: Il mio vai al fan, visto che si sta avvicinando l'asta, che vai al fan al caldo asfissiante. Io sono abbronzato praticamente da febbraio, faccio il braccio, io ce l'ho abbronzato da febbraio. Ma devo dire che già da aprile cominciavo un minimo. Aprile non ho sofferto, ma lo accusavo. Maggio il caldo si comincia a sentire pesante.
1: Non
2: quindi
1: cominciate a rompere le balle con il caldo,
3: No, questa volta lei vince.
2: Io lavoro,
3: questa
2: tu
3: volta
2: no.
3: Lei vince.
2: Io lavoro, tu no. Tu
1: niente.
2: Lavori col condizionatore, ti pigliassi bene.
3: Sì, però lei ha un peso in più, quindi lei vince sul caldo.
2: Non c'era
1: più. No, ma io a prescindere di JR.
2: Pesi più o meno di JR.
1: Io a prescindere.
2: Minuto più, minuto meno.
1: A prescindere, amo l'estate, amo il caldo, amo il sole, amo la luce. Amo il sole fino alle 9 di sera, quindi a me a prescindere va bene tutto.
3: Ecco, invece
1: purché non ci
3: fan,
1: sia inverno, pioggia e freddo. E no, il mio hashtag vai al fan invece va a tutte quelle persone che ringrazia Dio che c'hai me, come potrebbe essere una vicina di casa, come potrebbe essere un parente, come potrebbe essere un amico, quelle persone, capito, che si vantano, no? Che senza di loro
3: si pavoneggiano,
1: e invece senza di loro la vita sarebbe sicuramente migliore.
3: È infatti,
2: sicuramente uguale, ma probabilmente migliore.
1: Però migliore. Sì, perché è il ringrazio, che te devo ringraziare? Di che? Di che cosa? Delle rotture di balle, ecco.
3: Quindi un bel grande vai al
1: quindi
3: fan,
1: a queste persone che si sentono, sì, un po' sopra gli altri, così, ma sostanzialmente no.
3: Mentre Simone sbadiglia, siamo arrivati al mio momento.
2: No,
3: Simone,
2: non è
3: dai,
2: vero, non ne hai le video proprie.
3: Dovevo fare la foto.
2: Sbadigliando a 75
1: denti. Infatti tu fai le foto sempre nei momenti, in questo momento
3: non l'ho
1: fatto. Non l'hai
3: adesso,
1: fatto.
3: Non l'ho fatto.
2: Hai visto le cariche curate?
3: Ho visto.
1: E allora è arrivato il suo momento, sì.
3: Dai, fammi la sigla.
2: Che palle. Inizia. Sicuri,
3: Sì.
2: Inizia e lo sai che... Nel DJR.
3: Lo sai che quando ti svegli dopo una notte di festa esagerata e che hai un vuoto totale, non è perché hai dimenticato quello che è successo, La verità è molto più incredibile. Il tuo cervello non ha mai il tuo cervello non ha mai registrato quegli eventi. Quindi non è un problema di memoria che svanisce, ma di un tasto REC che si blocca. Quindi proprio il tuo cervello ti dice basta. Quindi quando il livello di alcol nel sangue sale troppo velocemente, l'ippocampo, ovvero la zona del cervello che crea i nuovi ricordi, smette semplicemente di funzionare. In pratica, mentre tu ballavi o parlavi con gli amici, la tua mente era come una telecamera accesa ma senza la scheda SD. Quindi guardava tutto ma non salvava nulla. Quindi è inutile sforzarsi di ricordare
2: la vuoi fare
3: che non si sono persi nei meandri della mente ma non sono mai esistiti nel tuo archivio. Quindi in più un motivo in più per brindare con un po' più d'acqua se volete ricordare la vostra serata memorabile.
2: Cioè, praticamente, capito? Se bevi il tuo cervello si mette in modalità Homer Simpson quando rimane lì in loop caricamento.
3: Sì, è vero. Non ricordi
1: meno male
3: nulla
1: che
3: per
1: sono astemia, sti problemi non ce l'ho praticamente.
2: Sì, io poi sbornie del tipo non ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
3: A me sono successe.
2: Un paio di volte, ma
1: no, perché io sono astemia, non ho mai fatto uso delle sostanze strane.
2: Il mio 18° compleanno, io non ricordo come sono arrivato a casa. Poi mi hanno detto ci sei andato con le tue gambe.
3: Però.
2: Io non ricordo, io arrivo fino a una certa e poi.
1: Io sono sempre stata quella che ti riportava a casa dopo la serata.
3: Capito, essendo astemia, sì, la fortuna.
1: Essendo astemia e il periodo dell'università, essendo lucida, essendo non consumatrice di sostanze strane, ecco. Quindi riportava tutti a casa sani e salvi.
3: Hai visto.
1: In tanti devono la loro vita a me.
3: Ecco, quindi un applauso Romina, un applauso.
1: Bene,
3: e quindi che ci andiamo ad ascoltare? Dillo tu,
1: dai DJR, dillo tu.
2: David Guetta, vai, dillo.
3: Allora, Illenium, David Guetta, Dustin Lynch, Die Living.
0: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Non potevo che disannunciare io il nostro carissimo amico, il messicano Tiesto, con Branna Grace in Beautiful Place.
2: Un applauso.
1: Perché la canzone è passata. Annunci se va dopo, la disannunci se è già andata.
3: Disannuncio si chiama in radio. Vedi, ha fatto il tecnico, capito?
1: Fatti, non prugnette.
4: Applauso a Simone.
1: Mi auto applauso.
4: E me
1: lo riclicco.
3: Ecco. E dacci però un po' di un po' di vai al fan, visto che li hai sotto mano. Diccene un po'.
1: Non ce l'ho sotto mano, c'ho il telefono in blocco.
3: Non è vero.
1: Ti ho detto a te, leggili tu, che io oggi ho il telefono che sta facendo storie.
3: Non è vero. Guarda, io ce l'ho. Al vicino che attacca i quadri durante il sabato pomeriggio. Vedo che tu senti il muro vicino che ti sbatte. Capito. E tu cerchi
1: allora
3: di dormire.
1: Uno ce l'abbiamo noi dal cuore.
3: Ecco, vai.
1: Alla vicina che a qualsiasi ora di rientra, BAM! Con la porta di casa, perché mortacci tu, mentre c'è un goccetto di svitola, no, non si può.
3: La chiude con molta delicatezza, capito?
1: Sempre.
4: Sempre. L'abbiamo soprannominata Caterpillar.
1: Perché mettere una goccetta di un po' di svitola, una goccia di olio, cioè non basta l'olio normale, olio d'oliva, andiamo.
3: Non ce la fa. Guarda, io ce n'ho uno che però questo sarebbe un po' più, cioè non so chi l'ha scritto, ma tipo deficiente, potevi accendere il caricatore. Uno che ci ha scritto: vai al fan al computer che si scarica sempre sul più bello. Cioè,
1: attaccarlo, no?
3: È quello che dicevo, capito? Cioè, attaccalo, no.
4: Poi con tutte le batterie portatili, con tutti
3: non
4: i cavi, tutte le cose che si trovano adesso.
3: Non ce la fa.
1: Porta del cazzo di gruppo elettrogeno.
3: Infatti, quello invece no, questo
1: ci ricarichi l'auto elettrica e ci carichi il PC.
3: Ce n'è arrivato anche un altro che non sono...
4: Un altro hashtag vai al fan che in questo periodo va molto in voga è le allergie.
3: È vero. Perché...
1: Sì. Invia però alla coda delle allergie, ma rompe le balle come nel periodo blu. Sì.
3: Io tanto l'allergia ce l'ho tutto l'anno.
4: Io ce n'ho due dentro casa, dei cessi ambulanti.
3: Ma io sono allergico alla polvere, quindi a me tutto l'anno, quindi io non ho...
1: Io sono allergico a mille milioni di cose.
3: A tutto.
4: Pensa a chi è allergico a DJR.
3: Ma guarda, visto che siete allergici a me, c'è il Goblin che ci dice di dover andare da una parte, vedi? Non al fan. Però, no.
4: Intanto mandaci lui da qualche parte. Intanto sì.
1: Nel dubbio mandalo al fan.
4: Nel dubbio hashtag vai al fan al Goblin e poi andiamo a Sbroccoland.
3: Andiamo.
1: Vai.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La sintesi impossibile. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto ogni traccia di musica troppo forte. Il Goblin ci aveva dato un ultimatum. Inno o latino? Non c'era tempo per creare qualcosa di nuovo.
4: Ok, dobbiamo prendere un pezzo del mio sbrocco lirico, un pezzo del tuo beat e un pezzo della ballad di Simone. E far finta che sia un inno.
3: E come lo chiamiamo? La fusione dell'orrore musicale?
5: Chiamiamolo lo sbrocco pop.
4: Va bene. Sbrocco pop. DJR, metti 3 secondi del tuo beat. Simone, inserisci il verso del marshmallow. E io ci metto l'agudo finale.
6: Cher voyageur, vous pouvez tout défoncer.
4: Troppo. Solo un tocco.
3: Troppo acuto? Sembra un allarme antincendio.
1: Il nostro cuore di marshmallow.
4: No, non funziona. Stiamo creando il peggior inno della storia della radio. Il Goblin ha vinto. Ci farà cantare il latino.
1: Avete 30 secondi. O un inno o un coro in latino.
4: E allora... facciamo un inno di rumore. DJR, metti tutti i suoni che hai, tutta la confusione.
3: Awesome. Il caos totale.
4: Questo è il nostro inno. L'inno del rumore, l'inno del caos. Volevate l'estate? Avete il caos. Sta per partire lo Sbroccotron Cosmico Pop!
2: e non si ferma più.
1: Il silenzio. Il Goblin non aveva un inno, ma aveva il caos più grande dell'anno. E noi eravamo salvi dal latino, almeno fino a giugno.
0: Stai ascoltando International Party.
7: Cosa sarebbe l'uomo senza il suo cuore? Sarebbe un colore senza sfumature. Sarebbe un gesto senza condivisione. Sarebbe un gusto senza sapore. Sarebbe l'Italia senza l'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Hashtag vai al fan DJR, quello sempre, con tanto sentimento. Non te lo posso far mandare dal biondo perché non è qui con noi. Il piccolo Mattia è scappato subito dopo Sbroccoland, che doveva andare in bagno a fare la cacca.
2: Però vedi, mi mandate e più cambio voce.
3: Io nel frattempo sto confermando la prenotazione per stasera.
1: Ah, è giusto, giusto. Comunque, disannunciamo anche il maestro Benny Benassi con La Heart in Dead Limit. Bella, pure questa è molto
4: Limit.
1: Vaffanculo. Hashtag vai a fan, scusa, non si dice. Vaffanculo non si può dire.
3: Rimaniamo in tema.
4: Vai, dici tu un ultimo vai al fan che hai visto e poi così salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Ci ho provato prima ad accendere.
4: Dai, non so che l'hai visto.
1: Hashtag vai al fan i centri estivi. Quello l'ha mandato Mattia dal bagno. Hashtag vai al fan i centri estivi e i loro costi eclatanti. Cioè, abbiamo avuto un'offerta per un centro estivo tipo 90 euro al giorno.
4: Ci vuole un mutuo anche per quello.
3: Anche per quello, sì, è vero.
4: E quindi siamo arrivati alla fine dell'ultima ora insieme. Siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme.
1: No.
4: Sì, siamo arrivati. Ricordiamo che dopo la diretta
3: siamo arrivati DJR.
4: Quello da mo. Ricordiamo che ci possono ascoltare su tutti i podcast del mondo tranne Spotify,
1: perché
4: Spotify
1: podcast.
4: No,
1: ma
4: Spotify
1: per
4: non piacciamo.
1: Per qualche momento anche su Spotify, perché il bastardo dopo pochissimo tempo
4: ci caccia, quindi vabbè. Quindi niente. E diamo appuntamento alla prossima puntata. Qui DJR, Sbrocco Romina e Simone Ciaccarella.
3: Ciao a tutti
1: e DJR, lo sai che forse
4: Sbrocco
1: Romina potrebbe non esserci.
4: Ah, proprio così.
1: Seguiteci sui nostri canali social e rimarrete aggiornati. Ciao DJR, ciao Sbrocco Romina, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: Incredible Bongo Band, Let There Be Drums, un progetto di questa band un po' particolare, no? Risale agli anni 70, per la precisione del 1972, un progetto durato poco sostanzialmente, perché si è voluto solamente il tempo necessario per pubblicare un paio di album, dove la maggior parte delle volte erano cover che loro riadattavano, no? E le riadattavano a loro modo. Avevano fatto Apache degli Shadows, ma anche In Agada da Vida degli Iron Butterfly, ed erano, diciamo, molto tribali, no? Sostanzialmente, come questa che abbiamo ascoltato, piene di percussioni, con questo suono che ne veniva fuori, che ha reso praticamente caratteristica la loro firma. Brano che è stato suonato in molti club e che si sente ancora oggi, perché la forza di questo pezzo, come tanti altri che hanno pubblicato, è che è stata tramandata poi negli anni, arrivando fino ai giorni nostri, ad essere programmata ancora una volta, appunto, nei club. Let There Be Drums, Incredible Bongo Band, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Io di tribale metto solo la mia carta d'identità, caro il mio DJ Franklin, che sta in regia e che vedo bello in forma anche in questo fine settimana. Senti, me lo fai sentire prossimamente In Agada da Vida degli Iron Butterfly? Più tribale di quella non ce n'è. Grazie, caro. Cominciamo con le

Sono passati 5 anni da questa Cold Heart, che è stata praticamente un passaggio di testimone, no? Tra due degli artisti più importanti della scena britannica, Sir Elton John, che incoronò allora Dua Lipa come sua pupilla ed erede. Poi tra l'altro Elton John e Dua Lipa hanno molto in comune, solo nel 2021 si unirono per la festa annuale di lui, del grande Elton John, in occasione della cerimonia degli Oscar, dove Dua Lipa e Elton John si sono alternati in duetti con le canzoni dell'altro. Fu davvero uno spettacolo memorabile. Elton John e Dua Lipa ascoltati oggi all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva la firma di uno dei più grandi artisti italiani, con una canzone che nel tempo diventò diciamo un simbolo emotivo, no? Per intere generazioni, scritta da Riccardo Cocciante per un'interpretazione unica fatta dal grande Rino Gaetano. È A mano a mano.

Phil Collins, una canzone che abbiamo cantato come dei pappagalli, pezzo che arrivava da un album intitolato No Jacket Required di un grande Phil Collins, che in quel periodo dire che era abbastanza impegnato è dire veramente poco, perché l'album è del 1985 e lui appunto in quel periodo suonava ancora nei Genesis, quindi album con i Genesis, tour, e poi la sua vena artistica lo portava a scrivere canzoni da pubblicare come solista, quindi album da solista, tour, e aveva pure il tempo di produrre altri artisti come Eric Clapton, Tina Turner, Tears for Fears e tanti altri grandi nomi. Ma ritornando brevemente sul studio, che non vuol dire nulla, questa parola non ha un significato proprio, è zero di zero. Questa è una canzone nata mentre Phil Collins era lì che stava componendo con una drum machine, scrisse una melodia e nel mettere giù le parole gliene mancava una e mise appunto questa sul studio. Una parola inventata, ma era lì proprio in modo provvisorio perché stava pensando di cambiarla. Tra le altre cose, sussudio non faceva rima con niente, con nessuna parte del testo, con nessuna metrica, e poi invece l'ha lasciata lì, ha detto ma sì, teniamola, vediamo cosa ne esce, e ne è uscito un grande successo. Vedi a volte cosa fanno le parole senza significato? Ti fanno avere un grande successo e di conseguenza anche un gran ritorno in soldi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, dove ora arriva Zucchero, che attualmente è impegnato in una tournée che lo vede girare in lungo e in largo l'Europa, poi rientrerà in Italia. Noi oggi ce lo ascoltiamo con questa Una come te.

che Tom Gregory a farci compagnia con la sua Fingertips, con questa sua ballata struggente guidata dal pianoforte che lo ha portato in cima alle classifiche di mezza Europa 5 anni fa, lascia il posto ad un pezzo che adesso la classifica sicuramente la scalerà molto ma molto presto. È la novità firmata da Francesco Gabbani.

Heroes, David Bowie, ascoltato all'interno di Pop Up Weekend, una canzone che passò alla storia per il modo in cui fu rilasciata, no? In un momento nel quale la società europea era divisa in due, c'era il punk per quanto riguarda la musica che imperversava infrangendo ogni regola, e Bowie era lì e se ne fregò altamente di queste mode e scrisse questo pezzo che risultò poi fondamentale nella storia della musica mondiale. Un eroe, se vogliamo, lo si potrebbe definire così, giustamente, uno che amava le sfide, quindi, ma questo lo sappiamo tutti, ed è quindi tempo di grandi eroi, no? Raccontati non solo con la musica che ci hanno regalato, ma anche con il fatto di poterli rivivere ancora una volta attraverso il cinema, perché no? Lo è stato di recente con Michael Jackson e ora anche con Bowie The Final Act, un film che racconta gli ultimi tre decenni di David Bowie. Si ricorda sempre lui negli anni 70, no? Voglio dire, ma in realtà Bowie ha fatto delle cose davvero clamorose e a volte purtroppo dimenticate anche dopo gli anni 70, quel periodo lì. Insomma, questo film invece vi racconta tutto nel dettaglio. E allora cosa vogliamo fare? Qui ci capita di vedere in azione due grandi artisti. Dopo il grande successo che ha avuto e che sta avendo ancora oggi in Italia il film su Michael Jackson, uscito poco più di un mese fa, adesso è la volta del film su David Bowie, questo The Final Act, che sono sicuro sarà un successo davvero clamoroso, c'è da scommetterci. A proposito di successi, il prossimo è firmato dai Simple Minds.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Non ne abbiamo nemmeno noi di limiti, caro il mio Ernia. Ascoltato con Berlino all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua la prima ora. Dicevo, non abbiamo limiti perché ce n'è un'altra da passare insieme, con l'ascolto dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. The

La firmata dai Rolling Stones, In the Stars, dove vuoi che stiano i Rolling Stones, appunto, In the Stars, tra le stelle, nuova canzone per loro, stessa energia di sempre, questi non mollano mai, non mollano nemmeno di un centimetro, e poi uno come Mick Jagger, che è uno che è sempre impegnatissimo, ha mille cose da fare, tra un disco e l'altro sappiamo ormai da tempo che vive le sue giornate in Sicilia, dove di recente è andato anche ad interpretare il guardiano del faro di Strombolicchio, Strombolicchio. Da quel che ne so è una splendida isola vulcanica che fa parte del comune di Lipari, per le riprese di questo nuovo film di Alice Rochebracker che si sta girando lì vicino sulle isole Eolie, con un cast davvero da paura. C'è, in questo film ci sono Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini, e Mick Jagger che però ha una parte che dura pochissimo Allora lui è andato lì, no, a interpretare questa parte di sto guardiano del faro, ma durante un conflitto a fuoco lì viene ucciso, cioè praticamente quanti minuti gli hanno dato come recita non si sa, ma comunque pochi secondo me, perché forse aveva da fare altre cose e allora ha detto al regista: senti, io devo andare via tra poco, non fatemi rimanere qui a lungo nel film, non lo so, mi viene da pensare così, in questo modo. Però con i Rolling Stones, voglio dire, questo a vita lunga, alla grande. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora in arrivo ci sono i REM.

l'universo tranne noi, Max Pezzali all'interno di Pop Up Weekend. Allora, siamo vicini all'estate, no? Con queste giornate caldissime, ed è per quasi tutti scattata la voglia, voglio dire, di evadere, di organizzarsi tra vacanze e viaggi. Ho detto quasi tutti, non per una coppia che c'è scritto da Verbania, la quale ci dice che per prepararsi alle vacanze che faranno quest'estate si stanno disintossicando dallo stress camminando a piedi nudi sull'erba nel loro giardino. Ecco, fanno un'ora di questa attività, loro l'hanno chiamata di grounding, siamo andati a vedere, in sostanza è una pratica che mira a connettere fisicamente e spiritualmente il corpo con la terra. Mara e Sebastian, questi sono i loro nomi, ci hanno scritto appunto al 338-7824-144, ci dicono che stanno passando il loro tempo libero passeggiando appunto nel loro giardino a piedi nudi, si stanno preparando alle prossime vacanze che però non vengono menzionate, non si sa dove andranno. Ad ogni modo, se siete ancora all'ascolto, mandateci un altro messaggio, perché a questo punto siamo veramente curiosi, io e il DJ Franklin, di sapere dove andate. Noi nel frattempo vi accompagniamo con la musica.

transfer che hanno fatto scuola per questo uso innovativo della voce attraverso il vocalist, no? Cioè quello stile di canto nel quale il vocalist canta una melodia composta in origine per uno strumento, e i Manhattan Transfer hanno avuto il merito di aver fatto evolvere questa tecnica facendolo uscire un po' dagli standard per portarlo verso il moderno jazz. In poche parole, un gruppo musicale che ha fatto scuola e soprattutto hanno divertito con il loro stile che è unico nella storia della musica. Questa è Pop Up Weekend. Se siete arrivati solo ora ad ascoltarci, beh, peccato, stiamo quasi per concludere il nostro appuntamento, manca ancora un po' a dire il vero, e che ci vede impegnati ogni fine settimana, quindi adesso che lo sapete, per il prossimo weekend fate un salto qui da noi in tempo debito, voglio dire, della sera, cercate di arrivare un po' prima. Noi ad ogni modo vi accompagniamo con la musica e con l'appuntamento della pagina dei concerti che arriverà a breve. Ora ci sono gli Eurythmics.

come non ricordare il grande Ivan Graziani con la sua Firenze, canzone triste da alcuni ritenuto il suo più famoso successo, con il quale partecipa anche al Festival Bar di quell'anno, era il 1980, raggiungendo la quinta posizione. E qui secondo me c'è un po' di amarezza, un po' di amarezza sicuramente in tutti noi, perché l'avevamo proprio sentita nostra quella canzone, era una poesia più che canzone. Ad ogni modo, questa Firenze, canzone triste, gli ha dato maggiori soddisfazioni subito dopo, entrando in classifica e rimanendoci per poco più di 6 mesi, e quella è davvero una gran bella soddisfazione. Era Ivan Graziani, ascoltato oggi in Pop Up Weekend.

0: L'indimenticabile Olivia Newton-John, questa era Magic. Ora in arrivo c'è la pagina dei concerti e con noi a farci compagnia c'è la voce di Jessica Donadio.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Feel Like a Natural Woman, una delle tante cover di questa canzone di Carole King nella rilettura di Mary J. Blige. Che voce, ragazzi! Ottima anche la cover che aveva fatto Aretha Franklin, come non ricordarla. E c'è anche una versione fatta da un artista maschile, perché insomma per l'occasione divenne You Make Me Feel Like a Natural Man, e ad eseguirla fu Rod Stewart. E questa magari l'ascolteremo nella prossima edizione di Pop Up Weekend, perché con Mary J. Blige siamo giunti in chiusura. Dove ringrazio veramente di cuore tutti voi che ci avete seguito anche questo fine settimana, grazie alla voce di Jessica Donadio per i suoi interventi nelle sue rubriche, soprattutto per la pagina dei concerti, al grande mitico DJ Franklin per la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui il prossimo fine settimana. Fate i bravi!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Allora, settimana dedicata ai gatti, perché proprio in questi minuti, in questi momenti, sta andando in scena a Sacrofano il Maggio Felino 2026, un incontro con associazioni, volontari, scrittori e giornalisti che si sono occupati del gatto, della sua cultura, ma anche degli aiuti, no? Perché saranno presenti appunto delle associazioni che prenderanno il premio di Cavaliere dei Valori Felini per il loro lavoro nei confronti degli animali in genere, ma dei gatti in particolare. E poi il premio Bastet riservato ai giornalisti e ai scrittori che si sono occupati dei gatti, ma poi sarà premiata anche la Polizia di Stato per il cane Rex, e quindi i custodi di Rex pluripremiati in molte manifestazioni, perché insomma hanno fatto una cosa bella. Poi ci sarà il premio Social, la prima edizione, ci sarà il premio per la Pet Therapy, insomma un appuntamento da non perdere. Mi dispiace che oramai non potete più essere presenti, perché proprio in questi minuti sta iniziando. Detto questo, continuiamo a parlare dei nostri amici gatti e andiamo a vedere il senso dell'equilibrio dei felini. Molto preziosa, sia nella caccia che nelle consuete occupazioni giornaliere, è l'abilità del gatto di camminare senza difficoltà in passaggi molto precari, come i cornicioni del tetto, i rami degli alberi, gli steccati e i muri stretti. Ciò è possibile grazie al suo torace arrotondato, alla disposizione delle ossa piatte delle spalle, cioè delle scapole, e soprattutto alla coda, usata come polo di equilibrio. La sua abilità di saltare e arrampicarsi fa sembrare maldestri gli sforzi del più atletico e abile essere umano. La maggior parte dei gatti si diverte a salire sugli alberi per puro piacere e per esprimere il suo istinto di cacciatore, anche se non c'è una preda in vista. Spesso il gatto farà lunghe corse apparentemente senza sforzo, sia in orizzontale che in verticale. In questi brevi secondi utilizzerà i suoi artigli, che sono poi i suoi strumenti per arrampicarsi. I gatti salgono sugli alberi molto spesso, a volte perché inseguiti da altri gatti o da un cane, altre volte nell'impossibile inseguimento di una preda. La maggior parte di loro ha però un ragionevole senso del pericolo, per cui non si avventurano mai troppo in alto. Prima di saltare per scendere, i suoi artigli lo aiutano molto nella salita, ma gli sono di ostacolo nella discesa, a meno che il salto non gli sia già noto o il richiamo della preda troppo forte. Ecco, in questi casi il gatto osserverà con molta attenzione la distanza, muovendo il capo su e giù per calcolarla. Apro una piccola parentesi: i miei, vivendo qui nel bosco, vanno sugli alberi praticamente da quando sono nati e scendono a marcia indietro, e in maniera molto semplice, molto naturale. Si mettono praticamente con il sedere verso il terreno, si mettono verticale al tronco e poi piano piano scendono, muovendo appunto le loro unghie. Insomma, volevo così darvi questa testimonianza perché i miei non saltano, vanno proprio in verticale e scendendo attaccati, diciamo, al tronco dell'albero. È un momento critico, specialmente se sta saltando su di una sporgenza senza spazio sufficiente per errori di atterraggio. A volte il tragitto in salita piacevole e armonioso, in discesa può trasformarsi in una caduta poco dignitosa, ma se l'unica soluzione è quella di lanciarsi nello spazio e sperare per il meglio, il gatto tenderà a slanciarsi il più lontano possibile in modo da ottenere un atterraggio meno verticale, quindi meno pesante. In tali emergenze e in caso di caduta verticale, la spina dorsale flessibile gli permette di girare a spirale il suo corpo in modo da atterrare dritto sulle zampe. Il linguaggio e la comunicazione. Una piacevole sorpresa per chi possiede un gatto per la prima volta è il vasto repertorio di suoni che esso riesce a produrre. Un collaboratore di un famoso giornale americano ha identificato in non meno di 16 suoni diversi tra loro e associati a particolari significati. I gatti hanno un ampio e articolato vocabolario, i cui suoni più comuni sono le fusa di contentezza, che possono variare da un suono leggero ad un rumore sordo e piena gola, il miagolio, simile al canto degli uccelli, il sibilo, simile ad un soffio, come quando tenterete di dargli una medicina, il gemito di sofferenza e infine il miao, che indica la voglia di cibo. Fra di loro i gatti hanno un ulteriore vocabolario fatto di soffi, gemiti, brontolii, specialmente durante il combattimento e l'accoppiamento. Le fusa della madre sono i primi suoni che i gattini sentono e, insieme al richiamo d'angoscia, sono il primo linguaggio che imparano. I gatti di casa tendono ad essere vocalmente più espressivi e con una gamma di vocaboli molto più vasta dei gatti randagi. Perciò, come per i bambini, lo sviluppo del linguaggio avviene con la sperimentazione. Più voi, parlate con il vostro gatto e più lui parlerà con voi. Anche un randagio portato in un nuovo ambiente può, con un po' di pazienza, imparare a rispondere alle vostre domande. Ci sono alcuni gatti, però, che disdegnano i pettegolezzi e miagoleranno solo per esprimere le loro immediate necessità. I biologi non sono d'accordo sulla natura del suono delle fusa. Alcuni lo attribuiscono alle cosiddette false corde vocali, due membrane poste dietro le vere corde vocali, le cui vibrazioni si possono sentire appoggiando un dito tra le corde vocali. Altri invece lo riconoscono come risonanza nella scatola cranica, prodotta sempre dalle vibrazioni delle corde vocali. Le espressioni. La voce, però, è solo uno dei mezzi di comunicazione. I gatti in realtà usano anche la mimica facciale e quindi le zampe, la coda, tutto il loro corpo. I gatti amici tra di loro si salutano l'un l'altro sfiorandosi il naso e annusandosi a vicenda. Un gatto arrabbiato tira indietro le orecchie e i suoi baffi si tendono. Un gatto spaventato appiattisce sia le orecchie che i baffi. In un tipico combattimento tra maschi si può notare come, dopo essersi brevemente leccati, entrambi si mettano testa contro testa prima di aggredirsi. Tutti questi mutamenti della fisionomia facciale sono usati per esprimere l'intera gamma di emozioni, da una rabbia estrema ad un piacere infinito. La coda viene sollevata in alto per salutare sia gli uomini che i gatti amici, ma la coda ondeggiante è anche un gesto di eccitazione che si può notare in momenti di rabbia oppure quando il gatto è vicino ad una preda. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con queste storie affascinanti per conoscere sempre meglio il nostro felino. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido e in questa settimana dedicata ai gatti, visto il Maggio Felino 2026 che sta andando in scena proprio in questi minuti nella biblioteca di Sacrofano, qui a 10 km a nord di Roma nel Parco di Veio. Stiamo dando un po' di consigli e un po' di informazioni sui gatti. Allora, dicevamo che il gatto, quando si strofina sulle gambe del padrone, vuole salutarlo, ma nello stesso tempo ne sente l'odore per verificare se è la persona giusta. Se tenete il gatto in camera, sentirete spesso al vostro risveglio la sua lingua, scusate, ruvida sulle palpebre o sulla punta dei piedi. Il gatto lecca spesso il suo padrone se è abituato a dormire con lui. Un altro segno di affetto è quello di battere affettuosamente le gambe o anche il viso del padrone con le zampe ad artigli retratti. In base al tipo di gesto che il vostro gatto adotterà di volta in volta, capirete le sue intenzioni e potrete in questo modo cercare di comunicargli le vostre. Il gatto in campagna, ecco, questa qui è una cosa che mi riguarda. Per coloro che abitano in una casa di campagna, il gatto più che un compagno può diventare un vero e proprio collaboratore, in quanto cercherà di tenere lontani ed eliminare i topi o altri roditori nocivi che altrimenti danneggerebbero la casa. Non dovrete pertanto pretendere che un gatto cacciatore sia poi anche un tranquillo animale domestico, in quanto passando la maggior parte del tempo fuori casa, assumerà un ritmo di vita notturna tipico del gatto selvatico. Anche una gatta può diventare semiselvatica usando la casa solo come posto occasionale per cibarsi e per avere un po' di tepore quando piove o fa freddo. Bisogna smentire l'opinione popolare basata sull'idea che un gatto affamato sia un buon cacciatore di topi. I gatti uccideranno i topi indipendentemente dalla fame. Pertanto, se volete che il vostro campione soddisfi le vostre aspettative, è più proficuo alimentarlo regolarmente. Ricordatevi poi che un gatto in libertà non ucciderà solo topi, ma anche altri piccoli animali come uccellini o lucertole. Alcuni saranno uccisi per puro passatempo e potranno essere riportati a casa come trofei o come regali. Ciò dimostra che il gatto conosce il suo compito e vuole il vostro assenso. Se pertanto apprezzate la sua abilità di cacciatore, dovrete dargli un buon bocconcino come ricompensa ogni volta che vi porterà una preda. Un gatto abituato a passare buona parte del suo tempo a caccia diventerà un predatore accanito, soprattutto di volatili e di topi. Se volete diventare anche piccioni o altri uccelli, scusate, c'è un refuso. Se volete allevare anche piccioni o altri uccelli, è preferibile non gettare il mangime per terra per evitare che il gatto ne approfitti. Molti rimangono inorriditi quando vedono quella che può sembrare una crudeltà del gatto e deplorano il comportamento che questi ha con la preda catturata. Ma ciò che sembra un gioco deliberato con la vittima molto spesso è soltanto una tecnica di caccia istintiva del gatto. Inoltre, come abbiamo già accennato in precedenza, bisogna ricordare che un ratto adulto o giovane e grosso è un formidabile avversario per il gatto. I gatti che tentano di strafare
a volte hanno la peggio e devono battere in ritirata. L'abilità del gatto è quella di riuscire ad immobilizzare il topo il più velocemente possibile prima di ucciderlo. Altre volte invece quello che potrebbe sembrare un gioco crudele dipende solo dall'incompetenza di quel particolare gatto, il quale non riesce a bloccare la sua preda, o se riesce a farlo la lascia scappare subito dopo. La vecchiaia. Non è raro che il gatto in buona salute possa raggiungere i 15 anni e anche più, ma dai 10 anni in poi il gatto dovrà essere considerato anziano. La vecchiaia si manifesterà con una progressiva diminuzione della vivacità e la maggior parte del suo tempo sarà dedicata al riposo e al sonno. Talvolta si assiste anche a un dimagrimento, a un disinteresse per gli amori, ad un peggioramento delle funzioni digestive, alla caduta dei denti, a delle manifestazioni artritiche, con conseguenza della probabile perdita dell'agilità. Lo sguardo perderà via via lucentezza, ma i casi di cataratta, che sono molto più frequenti nei cani, sono molto rari nei gatti. Il gatto anziano dovrà essere portato dal veterinario più frequentemente e l'alimentazione dovrà essere curata con particolare attenzione. Quando purtroppo il gatto scompare non è un argomento piacevole, pensiamo però sia meglio essere preparati, anche perché il gatto ha una vita molto più breve di quella umana. Vi capiterà infatti di avere durante la vostra vita numerosi gatti che ricorderete sempre con affetto. Molti proprietari non sanno dove portare il loro caro gatto appena morto e l'idea che possa finire tra i rifiuti è più insopportabile della stessa morte. In Italia esiste un servizio particolare dell'azienda che trasporta i rifiuti per il ritiro degli animali domestici morti. Ma anche i cani e i gatti hanno i loro cimiteri. Ne esistono in Francia e in Inghilterra, e io direi anche in Italia. La legislazione italiana invece non prevede cimiteri per animali. È vero in parte, perché insomma ci sono. Questo libro non è proprio recente, quindi non è aggiornato su certe leggi. Esistono però, appunto, ecco, lo dicono qui, in alcune città italiane cimiteri per gatti che, pur essendo privi di autorizzazione, sono tollerati dalle autorità. Questa scelta è valida per chi non può seppellire la bestiola nel suo appartamento, nel suo giardinetto, in città o nella sua casa di campagna. Vi ricordo che è vietato sotterrare gli animali morti, soprattutto perché potremmo così inquinare le falde acquifere. Questa è una cosa importante, quindi lo sottolineo con la matita rossa, non si possono sotterrare i propri animali nel proprio giardino, è assolutamente vietato. E poi insomma informatevi presso appunto le autorità competenti. Ci facciamo la nostra seconda pausa, terminiamo questo racconto di quando il nostro animale scompare, perché è insomma una cosa abbastanza triste. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo che la trasmissione va in onda in esclusiva su Radio Antenna Web tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30. Un caro saluto da parte mia e vi invito a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

Ciao, sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Ciao, sono latest Bill. Ecco il mio brano, All I Want, dal fantastico film Nicole, Her Ex and the Killer. Grazie, un abbraccio a tutti!
1: 1, 2, 3, 4...

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
3: Ciao a tutti e siamo sempre molto attenti a cosa c'è in copertina, in edicola, su Classic Rock. Ci sono i Genesis e la scorsa settimana abbiamo anche mandato in onda un loro celebre brano, ma tra gli strilli di copertina c'è un immancabile personaggio nel mondo del rock. Ogni volta che si può ne parliamo, ne scriviamo, lo ascoltiamo, è David Bowie. Sì, strepitoso protagonista di tante cose, ma Classic Rock si sofferma soprattutto sul suo periodo berlinese. E per chi conosce Bowie e conosce la sua storia sa che per un periodo lui si è trasferito a Berlino e c'è una trilogia addirittura discografica, ma il motivo per cui si è trasferito non è che per cambiare aria e andare in una capitale diversa, si è trasferito per motivi di salute, diciamo così. Diciamo che Bowie aveva un po' esagerato con gli stimoli creativi, che vogliamo chiamare così, no, chiamiamoli droga proprio,
2: Eh sì, perché David Bowie viveva a Los Angeles, ma era ormai logorato fisicamente e mentalmente da una gravissima dipendenza dalla cocaina. E quindi allora decide di trasferirsi in Europa per disintossicarsi. E sceglie Berlino Ovest perché in quegli anni, insomma, c'era la scena elettronica e, sì, ed era anche molto interessante dal punto di vista musicale quello che stava capitando in Germania allora. Si trasferisce, pensa te, non da solo, ma con un altro grande artista, suo amico, ovvero, sì, Iggy Pop.
3: Però ecco, scusami, mi è venuto in mente, c'è un altro grande personaggio che interviene in questi dischi, di un personaggio insomma del mondo del rock di allora, che è Brian Eno.
2: Eh sì, perché Brian Eno è stato il produttore di quei dischi appunto che David Bowie ha realizzato a Berlino. Li andiamo a citare: il primo è Low del 1977, poi il famosissimo Heroes del 1977, anche quello, e infine Lodger del 1979. Tutti album segnati da un sound scuro ma molto molto intenso.
3: E anche, diciamo, la manina elettronica di Brian Eno chiaramente è presente, naturalmente. Vabbè, allora, insomma, annunciamo un brano tratto proprio da questa trilogia. David Bowie, Heroes.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock On Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao, ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock On Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina, i Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vors Tua Vita Mea, lui si chiama proprio Vors, no? Uno pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vors Trapper è di Emanuele Cattani, Clink, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le manda a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali.
0: Sì, ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori, no? E questo è un po' il senso.
1: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
0: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon
1: Vors.
2: Sono cresciuto per la strada perché non avevo proprio niente a casa, niente in tasca.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock On Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Brivitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria
0: di Umberto. Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what? Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
3: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
2: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
3: sì,
2: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
3: Sì, ho concluso da poco il mio tour, circa 2 anni fa abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
2: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
3: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata a dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
2: Grazie mille, Umberto Tozzi.
3: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana Slot 4, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, che ricade il 25 maggio 2026, la band milanese Ujig pubblica il suo nuovo singolo, Deep Dub Bop, che anticipa la riedizione italiana del loro album Delta. Un lavoro che all'estero ha già riscosso un notevole successo e che per l'occasione si arricchisce di due tracce inedite. È un lavoro che si distingue per uno stile unico e difficile appunto da catalogare, perché fonde il progressive, il jazz contemporaneo, l'elettronica e l'improvvisazione. L'album Delta rappresenta la sintesi di questa ricerca sonora e vanta anche collaborazioni molto importanti come quella di Fabrizio Bosso, Paola Folli e la tromba di Lorenzo Cimino, che sarà proprio la protagonista del singolo. Il singolo è un atto d'amore verso Miles Davis e io sono molto felice di farvela ascoltare. Deep Dub Bop, The Ujig.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con

0: in tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto, quindi... Sì. In questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Gennaro Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo,
1: delle due Sicilie.

un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Adiva, nata Patricia Daniels a Paterson, nel New Jersey, è una delle voci più iconiche e riconoscibili della house e dell'R&B di fine anni 80. La sua carriera decolla proprio nel 1989 con l'album di debutto Adiva, un progetto che la consacra come una delle figure chiave della scena dance soul internazionale. Con una voce potente, gospel e profondamente espressiva, Adiva porta nei club un'energia nuova, capace di unire spiritualità e ritmo in modo unico. Respect è uno dei brani simbolo di quel periodo, una reinterpretazione moderna, fierissima e muscolare del classico di Otis Redding, trasformata in un inno house che conquista le classifiche europee. In quegli anni Adiva diventa una presenza costante nei club e nelle radio, contribuendo a definire il sound house vocale che influenzerà generazioni di artisti. La sua figura rimane ancora oggi un riferimento per chi ama la fusione tra soul, dance e attitudine militante. E Respect resta uno dei momenti più alti della sua carriera. Proprio con Respect abbiamo deciso di iniziare la nuova puntata di Soul Collection.
1: Soul Collection, here we are.
2: Listen. Esattamente, la nuova puntata di Soul Collection comincia con Adiva, è partita con Adiva, per la quale ringrazio Andrea, era una canzone che non sentivo da parecchio tempo e davvero mi ha fatto scatenare. Poi ringrazio anche Sergio, che sentirete tra poco, è qui con noi. Cos'è Soul Collection? È la nostra trasmissione, dico nostra perché la creiamo cercando le canzoni, andando a scartabellare fisicamente, oppure facciamo il digging digitale, e ovviamente le nostre matrici sono quelli della musica black, il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B. Facciamo salti nel passato, come la canzone che ha introdotto questa trasmissione, andiamo a recuperare qualche canzone che invece è già assodata, è già in giro da qualche settimana, e poi come sempre ci sono anche delle novità, come la prima di quest'oggi. Si chiama Destin Conrad, lui è un ragazzone del 2000 che arriva dalla California, anche se le sue origini sono giamaicane e spesso si sente, e entra a far parte del coro jazz sin da bambino, finché non ha un incontro molto molto piacevole da tutti i punti di vista. Incontra Kehlani, che diventa insomma la sua sorella maggiore, e lo introduce al mondo della musica. Pubblica un paio d'album, Love on Digital e Whimsy, e subito dopo aver pubblicato questo pubblica anche quella versione che noi definiremo deluxe, e che invece si intitola sempre Whimsy, ma con un bel punto esclamativo, giusto per incidere più del solito. Questa è una canzone che ha questo retrogusto jazz molto molto bello e che apre Soul Collection di questa settimana. Destin Conrad, Diamond Girl.
3: I got thousands on my neck, I got bitches on my dick, I walk in and you can't miss me. The chick goes to live like this.

0: È davvero incredibile il modo in cui questo artista, Destin Conrad, utilizza la sua voce. È un vero e proprio strumento, più che mai in questo caso lo abbiamo apprezzato nel suo nuovo singolo intitolato Diamond Gold. Ne approfitto, sono Andrea Pozzali, vi saluto anch'io, vi do ufficialmente il benvenuto a Soul Collection anche da parte mia e un ringraziamento, un saluto anche ai miei fratelloni.
1: Allora mi unisco anch'io, ciao, sono Sergio Basilico, questo è l'appuntamento con Soul Collection, come detto dai miei fratelloni. Anch'io ho una novità da proporvi, a dire la verità li abbiamo imparati a conoscere, abbiamo imparato a conoscerli un paio di settimane fa. Sono un duo acid jazz che arriva da Atlanta, Georgia, si chiamano Noah Seals e Ted Adams, sono divenuti nel frattempo nostri amici, gli è piaciuto molto l'articolo che abbiamo dedicato a loro e che potete consultare anche sul nostro sito soulcollectionradio.com. parliamo di loro, parliamo soprattutto di questa loro nuova canzone che a noi piace veramente tanto e oggi ve la riproponiamo. Si chiamano Arcos, questa è Blow Me Away.

0: Partiti come produttori di musica acid jazz, hanno lasciato decisamente da parte l'acid e si sono più concentrati sull'R&B e il soul, ovviamente con questo background jazz. Ci piacciono tantissimo, ve li abbiamo fatti ascoltare nuovamente qui all'interno di Soul Collection. Our Cause era Blow Me Away.
1: Soul Collection è la trasmissione che state ascoltando e adesso ne abbiamo già parlato in queste prime canzoni trasmesse di Kehlani. Evidentemente è in circolazione lei da oltre un decennio sulla scena, ma ormai appare più consapevole che mai e attira tantissimi artisti attorno a sé per eventuali collaborazioni. Bene, dopo una serie di album è uscita proprio in questo 2026 con il nuovo lavoro che porta il suo nome, Kehlani. Tra l'altro è uscita anche una versione uncut con delle tracce in più per i fans, quelli proprio più vicini a lei. In questo caso dall'album abbiamo scelto ormai da qualche settimana di farvi ascoltare questa canzone, che è anche il singolo che ha deciso di realizzare in collaborazione con una vera e propria leggenda, cioè Usher Raymond. Kehlani la ascoltiamo qui all'interno della nostra Selecta, ancora una volta con questa bellissima canzone intitolata Shoulda Never.

0: È davvero molto particolare la storia di questo artista, Live Jennings, la raccontiamo ogni volta, ma è il caso di ripeterla. Lui è da giovanissimo forma un gruppo con i suoi cugini chiamato The Datsun, però poi succede una cosa veramente inaspettata per un incendio che pare abbia appiccato lui. A 14 anni finisce in prigione e sta per 10 anni in carcere e trova grandissimo conforto nella musica di Erykah Badu, che lo spinge a scrivere delle canzoni. E quando esce di carcere nel 2002 registra un demo che è piaciuto così tanto che lo porta addirittura ad esibire all'Apollo di New York. Poi c'è il suo debutto con l'album Life 268192, che poi è il numero del suo cartellino di quando era in carcere, quindi insomma un po' un riassunto della sua vita. Non ha più avuto i grandissimi successi come questa Must Be Nice che abbiamo ascoltato, però ancora nel 2026 si propone dal vivo e adesso sta addirittura scrivendo una serie di libri per bambini chiamata Adventures of Life, riprendendo un po' il suo nome e cercando un po' di cambiare la sua carriera anche in questo modo. Live Jennings in Soul Collection era Must Be Nice.
1: Un po' di storia della musica, grazie al Toto che ci ha raccontato qualcosa su questo grande cantante R&B, Live Jennings. Ora abbiamo una novità, da qualche giorno è stato pubblicato il nuovo album di Tank and the Bangas, si intitola The Last Balloon, e li abbiamo accolti alla grande in questo 2026 con il singolo intitolato Move, e ora c'è una nuova canzone, un nuovo singolo, è già uscito anche il video di questa canzone per accompagnare questo nuovo album, e così trova spazio all'interno di Soul Collection. Si intitola Ain't That Deep. You just can't give no fucks, and you can't take my peace, giving all my haters love, and I ain't loving me. These girls can't take my mud, pretty face but a bitch show me.

0: action di un gruppo che mi piacerebbe davvero poter vedere dal vivo, perché Tarjona Ball ha una presenza scenica davvero molto molto notevole. Speriamo di farlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E In The Deep erano i Tank and the Bangers.
1: A proposito di musica dal vivo, noi lui l'abbiamo visto esibirsi live, è un nostro artista, nel senso che siamo in amicizia, ahimè. È ritornato non da solo, è ritornato il mese scorso con un EP che si chiama Luna Piena, tutto realizzato a sei mani con Lauren e Filippo Bubbico. Stiamo parlando di artisti italiani, o comunque di produttore, in questo caso Filippo Bubbico è polistrumentista, molto interessanti, e ne ha la capacità di fondere influenze internazionali e una scrittura emotiva. Lauren porta nel progetto la sua vocalità elegante e moderna, mentre per quanto riguarda le sonorità, il sound designer appunto è Filippo Bubbico. Una delle canzoni contenute all'interno di questo EP che più ci piace, quella che vi facciamo ascoltare in Soul Collection quest'oggi, si chiama Aurora.

0: collection di quest'oggi c'è un pezzo per il quale la definizione di iconico in questo caso calza a pennello: Insane in the Brain dal 1993. I Cypress Hill, che sono nati dalle ceneri di un gruppo che aveva un nome abbastanza bizzarro, DVX, ovvero Devastating Vocal Excellence, formato da Sean Dogg e Melo Menace, che erano fratelli. Poi c'era il producer DJ Max, ma la ciliegina sulla torta è sicuramente questa voce decisamente nasale di Be Real, che con il suo timbro caratteristico ha davvero sfondato grazie a questo gruppo, per l'appunto i Cypress Hill, che hanno una storia anche abbastanza particolare. Per esempio, all'apice del loro successo sono stati letteralmente cacciati dal Saturday Night Live dopo che DJ Max fumò una sigaretta simpatica in diretta, e quindi furono banditi davvero da tutti gli spettacoli americani. Un'altra cosa particolare di questo disco: credo che sia l'unico al mondo ad avere un campionamento di un nitrito di un cavallo che si ascolta benissimo, soprattutto all'inizio del disco, tratto da un campione di Melon Team del 1969. Ormai hanno più di 30 anni di carriera alle spalle, ma nonostante tutto in questo 2026 sono ancora in giro con Once Upon a Time in the Summer Tour. Cypress Hill, ancora una volta qui in Soul Collection, era Insane in the Brain.
1: Grazie a Toto che ci ha parlato di Cypress Hill. Io sono Sergio Basilico, questo è Soul Collection, grazie per essere rimasti con noi. Io vi voglio parlare di Michael Jackson, naturalmente ne stanno un po' parlando tutti visto che è uscito il film Michael. Se come me siete andati a vederlo, vi sarete fatta la vostra opinione, sicuramente avrete ballato come il sottoscritto, perché la colonna sonora che accompagna questo film è veramente spaziale. Del resto sono tutte canzoni originali di Michael Jackson. Ebbene, cosa hanno deciso di fare le brave televisioni a pagamento? Cavalcare l'onda, e in questi giorni su Sky arriva The Michael Jackson Story, la docuserie dedicata proprio a Michael Jackson. 4 episodi, si ripercorre la vita, la carriera, i successi, le ombre di Michael, con materiali d'archivio, interviste, ed è visibile su Sky Documentary, Sky Cinema Stories e in streaming su Now. E negli stessi giorni, anzi la settimana successiva, uscirà invece su Netflix un altro documentario, anzi una serie a puntate. Ci saranno 3 episodi, si chiamerà Michael Jackson The Verdict, questa nuova docuserie che riporterà un po' all'attenzione sul processo, quello del 2005, che coinvolse proprio il re del pop. Questa serie promette di affrontare uno dei capitoli più discussi della vita dell'artista attraverso le testimonianze ricostruite per il caso, cercando di mostrare un po' gli aspetti rimasti ai margini della narrazione pubblica. La prima settimana di giugno ci sarà questa nuova docuserie. Insomma, potete farvi la vostra idea, però dovete ascoltarlo. Lui è Michael Jackson.

0: Che ci siano notizie o novità su di lui oppure no, è sempre un buon motivo ascoltare Michael Jackson. A noi piace farlo di tanto in tanto, in questa occasione era The Way You Make Me Feel.
1: State ascoltando Soul Collection e tra, diciamo, gli artisti, i gruppi che hanno, come dire, fatto crescere bene Michael Jackson nel periodo in cui era ragazzino, lui ha cominciato fin da subito, insomma, ad esibirsi, però c'era anche questa band, quella di Gladys Knight and the Pips, una delle formazioni più eleganti e longeve della storia della soul music. Loro hanno attraversato diversi decenni tra gli anni 60 e gli anni 80. Noi quest'oggi vogliamo soffermarci in modo particolare nel 1987, quando pubblicavano All Our Love, che è stato l'ultimo album in studio della loro carriera. Diversi singoli, diverse belle canzoni, uno stile che stava strizzando l'occhio un po' alle nuove sonorità. Sentite già in sottofondo un po' tutti questi nuovi suoni di fine anni 80. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare Loving on Next to Nothing, uno dei brani più raffinati del disco, qui in Soul Collection quest'oggi.

0: Ricordo perfettamente l'uscita di questo album, era il 1987, bellissimo album intitolato All Our Love, che rappresentava un po' il tentativo da parte di un gruppo nato negli anni 60, primi anni 70, che faceva alla storia della soul music, di interpretare musica arrivando ai giorni nostri, naturalmente catapultati nel 1987, e devo dire che c'erano riusciti bene anche a quei tempi veramente. Loving on Next to Nothing con Gladys Knight and the Pips all'interno di Soul Collection.
1: E dopo un classico di fine anni 80 torniamo al 2026, a questo artista che nel frattempo che faceva i primi passi nel mondo della musica, comunque per mantenersi lavorava presso il Bubba Gump Shrimp Company. Se questo nome vi è familiare, sì, è esattamente quello del film di Forrest Gump, e questa catena ha preso proprio a prestito, anzi ha realizzato questo nome senza chiedere il permesso ai produttori, perché si erano letteralmente dimenticati di registrare il nome di questa attività, e quindi automaticamente lo hanno tra virgolette regalato a questi produttori. E poi Giveon, dopo aver smesso di lavorare presso questa società, ha messo su una compagnia di dog walking con il quale, attraverso con dei suoi amici, portava a spasso i cani altrui. Smessi poi i panni del dogging walker, ha collaborato con Drake sul pezzo Chicago Freestyle, e poi ha cominciato la sua avventura nel mondo della musica pubblicando un po' di album. Recentemente ha pubblicato Beloved, ma poi, come spesso accade, è arrivata anche la versione deluxe, in questo caso si chiama Beloved Act 2, dal quale abbiamo estratto questo singolo che vi abbiamo trasmesso per la prima volta la scorsa settimana e che ci piace parecchio. Questa è Jezebel.

0: Proprio a metà di maggio è uscita questa aggiuntina a Beloved dell'album di Gideon, questa, diciamo così, serie di inediti, sono 5 per la precisione, con artisti che collaborano appunto con Gideon, ovvero Kelani, Leon Thomas, Teddy Swims e Sasha Keeble. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Jezebel.
1: Ora, se mi permettete, vi rubo qualche minuto perché voglio raccontarvi la storia di la incredibile storia di questa cantante inglese nata a Islamabad nel 1979 che nel 2010 è diventata famosissima. Lei si chiama Sarah Joyce, ma aveva scelto come nickname il nome di Rumor. Aveva pubblicato il suo album di debutto appunto nel 2010, album intitolato Season of My Soul, che aveva ottenuto in Inghilterra un successo incredibile sia commercialmente che dal punto di vista della critica. Questa inaspettata fama l'ha mandata un po' fuori di testa, lei si è ammalata, ha avuto un forte disturbo bipolare, ha avuto un disturbo da stress post-traumatico, si è praticamente ritirata e ha dovuto lottare per ritornare a fare musica, si è trasferita, ha lasciato l'Inghilterra, è andata a Los Angeles dove ha conosciuto compositore e produttore, ovvero Rob Shirakbari, già direttore musicale di Burt Bacharach e di Dionne Warwick. Si sono conosciuti, si sono sposati nel 2015 e poi si sono stabiliti in Arkansas. Da lì è ritornata a fare la musica, ha pubblicato un bellissimo album che vi consiglio di andare a riascoltare, un album soul con grandi successi soul ricantati da lei, un album di cover, e poi lei nel corso di questi anni ha continuato a fare musica da indipendente e attualmente va ancora in giro per qualche concertino, però nei club in una forma un po' più stretta, più riservata, come piace a lei. A lei probabilmente il successo ha dato un po' fastidio.

0: davvero che il successo abbia rovinato praticamente la vita di questa artista, anche perché la canzone è davvero incredibile. Dal 2010 era Rummer, questa Slow.
1: Riusciamo ogni settimana a creare delle atmosfere incredibili con la ricerca della musica che più ci piace e condividiamo con voi, cara fanbase. Ogni volta per noi è un piacere, insomma, anche ricevere dei suggerimenti, ma anche degli apprezzamenti. Lo fate sempre in maniera molto generosa, grazie. Adesso proseguiamo con un artista che piano piano ha cambiato un po' stile, ma è arrivato a fare proprio centro nelle nostre orecchie, nei nostri cuori. Stiamo parlando di Tom State. Lui ha iniziato nel New Jersey a farsi conoscere scrivendo e collaborando per altri artisti tipo Chris Brown, e poi ha deciso di iniziare la sua carriera, che inizialmente era un po' più legata al mondo hip hop e poi invece è diventata più R&B. Nel 2026 ha pubblicato il suo album The Edge e questo è il suo nuovo singolo. Tom State è il suo nome, la canzone è Pageant Stage.

0: Un paio di novità per chiudere Soul Collection, la seconda parte della nostra trasmissione. La prima era di Tom Steed, e l'ultima invece a chiudere questa seconda parte di questa artista che abbiamo già ascoltato con il suo precedente singolo Days, e adesso ritorna Olympia Vitalis in Soul Collection. Questa è Money Tree.
1: When maybe all is said and done, and all these notes of tender dust, I'm gonna walk towards the sun.

0: E questo è l'appuntamento con Soul Collection. Io sono Sergio Basilico, con me ci sono i miei fratelloni Andrea e il Toto, e abbiamo fatto un salto nel passato con le 702, questo gruppo femminile che arrivava da Las Vegas e che poi aveva preso il nome proprio dal prefisso telefonico di Las Vegas, ovvero 702. È una storia un po' particolare riguardante le componenti di questo gruppo. Erano tre sorelle: Misha Greenstein, che era un po' il membro fondatore, la colonna portante del gruppo, ha cantato un po' in tutti gli album principali ed è ancora attiva quest'oggi. Poi c'era Irish Greenstead, la sorella maggiore, che è stata una anche lei delle voci principali, ma che ci ha lasciato purtroppo nel 2023 all'età di 43 anni, così come la sorella gemella Orish, che è stata anche lei un membro fondatrice. Lasciò il gruppo però prima del successo del 1999 e anche lei è tragicamente scomparsa nel 2008 a soli 27 anni. E poi c'è Mila Williams, l'unica che non faceva parte della famiglia Greenstead, ovviamente era un'amica che è entrata nel gruppo proprio negli anni d'oro a sostituire Orish, che è diventata la voce carismatica. È lei che ha cantato nel brano che avete ascoltato, era il motivo del 1999 delle 702, il brano intitolato Where My Girls At.
1: E qui in Soul Collection si viaggia con la musica, ma anche geograficamente. Da Las Vegas ci spostiamo a Chicago, dove in questi giorni, proprio il 3 di giugno, si ricorda l'anniversario di nascita, 84 anni fa per la precisione, di Curtis Mayfield, una delle figure più luminose e influenti della musica soul. Lui ha iniziato con l'esperienza insieme al gruppo degli Impressions, dopodiché ha dato vita alla sua carriera solista con orgoglio, consapevolezza, impegno civile. Nel 1971 pubblica Roots, il suo album, il secondo per la precisione, come solista, che contiene questa canzone che oggi vi facciamo ascoltare. Si chiama We Gotta Have Peace, uno dei brani più emblematici del suo progetto, un invito alla pace e alla solidarietà in un'America attraversata da tensioni razziali, guerre, disuguaglianze. Devo dire che è rimasta attualissima nonostante siano passati più di 50 anni. La riascoltiamo in Soul Collection, We Gotta Have Peace, Curtis Mayfield.

0: Ma che bello, se avete tempo andate indietro a riscoprire i vecchi artisti, quelli noti, le voci che magari i vostri genitori vi raccontano, perché è troppo bello riascoltare queste canzoni. Oggi l'abbiamo fatto ripescando un classico di Curtis Mayfield, questa era We Got to Have Peace dal 1971.
1: Adesso invece vogliamo rendervi partecipi di un evento che c'è stato qualche giorno fa a Fiera Milano Ro, qui vicino a Milano, evento in cui il sottoscritto, ovvero il Toto, Andrea e Sergio abbiamo partecipato, ovvero il concerto di Olivia Dine, il suo primo concerto in assoluto in Italia, che doveva svolgersi al Carro Ponte, sempre a Milano, ma poi, data l'enorme richiesta di biglietti, l'hanno spostato di fatto a Ro, e sono arrivate 28.000 persone da tutta Europa, ragazzi giovanissimi, ragazzi meno giovani come noi, però insomma abbiamo assistito davvero a uno spettacolo bellissimo. Lei ha 27 anni, è veramente nel momento più fulgido della sua carriera, si vede che è padrona del palco, un palco quasi essenziale, insomma, con un grosso fiore alle sue spalle. Lei parlava spesso con il pubblico, incitava tutti a vivere la propria vita, insomma è stato davvero uno spettacolo che è andato oltre le più rose aspettative, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Olivia Dine ha portato il suo The Art of Loving Tour in giro per il mondo e per l'appunto anche in Italia, quindi ci fa piacere farvi riascoltare ancora una volta So Easy to Fall in Love.

0: Il sound che sentite è il tipico Minneapolis sound. Lui è un chitarrista, un grande chitarrista, ma anche cantautore, produttore americano. Lui arriva da Rock Island nell'Illinois, è del 1960, in questi giorni compie gli anni. Ha iniziato un po' la sua storia musicale insieme ai Time, la band creata da Prince insieme a Morris Day, insieme a Jimmy Jam e Terry Lewis, che ne facevano parte. E poi si è dedicato a suonare praticamente nel grande film evento di Prince, ovvero Purple Rain. Da lì ha iniziato una carriera da solista con un paio di album molto belli, seguiti nel 1988 da questo terzo album intitolato Every Shade of Love, album bellissimo che possiedo sia in vinile che in CD, una cosa un po' strana, ma i mercatini aiutano, e conteneva un paio di canzoni, una più bella dell'altra. Oggi abbiamo scelto per ricordare Jesse Johnson, che poi nelle scorse annate ha lavorato anche con D'Angelo. Noi l'avevamo visto anche dal vivo in una data italiana del Black Messiah Tour. Jesse Johnson, questo è il suo nome, la canzone era Love Struck, anno 1988.
1: Soul Collection sta per volgere al termine, ma restiamo nella parte sud degli Stati Uniti. Da Minneapolis ci trasportiamo e ci spostiamo in quel di Atlanta, come dicono da quelle parti. Qui troviamo un classe 1992 che ci piace parecchio, lo stiamo seguendo da diversi anni. Lui è un artista introspettivo, minimale e profondamente emotivo. Suo nome è Black, ha pubblicato alcuni album. In questo 2026 è uscito il suo nuovo progetto Love is the New Gangster, un album che segna una svolta tematica importante, l'idea che la vera forza oggi risieda nella capacità di amare, di esporsi e di mostrarsi autentici. E tra le tracce di questo suo nuovo lavoro ci ha colpito molto, è anche un artista, il suo ospite che ci piace parecchio, in questo caso britannico, si chiama Odile. Insieme a Black vi facciamo ascoltare questa canzone, che è una canzone molto tranquilla, dall'estetica dark, melodica, tipica di Black, insieme appunto un po' a vibrazioni Afrofusion di Odile. Ve la facciamo ascoltare dall'album nuovo di Black, questa è On Me, qui in Soul Collection.

0: pieces of you, pieces of me. Let's piece it up until it's fixed, you know. Got it out the mud, built it up with bricks, you know. It cannot get in between, I might flip, you know. Like pull up with a stick, let it hit real east side shit. Zone 6, it's another love letter, but never switch. Never switch, no, I'm never in a mix, but.
1: E così, senza dire niente, Black è tornato con un nuovo album. Ho avuto occasione di ascoltare un po' di tracce e devo dire che è veramente interessante. Love is the new gangsta, questo è il titolo del nuovo progetto. Oggi, grazie ad Andrea, abbiamo conosciuto una traccia contenuta in questo album, la canzone cantata con Odile, il brano intitolato On Me.
2: Siete all'ascolto di Soul Collection. Mi sono accorto che non abbiamo ancora detto di andare un po' a guardare sul nostro sito Soul Collection actionradio.com. troverete le news, troverete anche la nostra classifica aggiornata, le nostre 30 canzoni preferite, poi ci sono i video, insomma c'è modo di passare anche del tempo di qualità all'interno del nostro sito, oppure venite a trovarci anche sui social attraverso le nostre parole Soul Collection Radio. Siamo quasi in chiusura, volevamo farvi ascoltare adesso un singolo di questa cantante che arriva da Londra, molto molto brava, già l'abbiamo ascoltata un paio di volte, e adesso è arrivato la nuova canzone dal Diavolo Veste Prada 2, questa è Material Lover.

0: con questa ventenne dalle potenzialità enormi chiudiamo e arriviamo ai saluti di Soul Collection alla Siena Spyro con Material Lover.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Tocca a me chiudere quest'oggi, ci sono qua i miei fratelloni che vi salutano, l'appuntamento è a fra 7 giorni, solito vostro canale preferito per ascoltarci. Noi ci lasciamo insieme al motivo che ha riportato sull'onda il grande Prince con questa canzone inedita che è ancora anche questa settimana la preferita di noi di Soul Collection e quindi numero 1 della nostra chart. Questa è With This Tear, ciao!

0: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
1: Suona Claudio Fusca DJ.

0: coming. Routine prisoner transport.
1: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 2, ignition,
2: lift off. Apocalypse. Raccontiamo.

passa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare, di introdurci in questa puntata 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente, buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in versione questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo. Così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce. Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
2: Ready for the mad thing. It's a mad thing I want.
1: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich, Ein, Keep on Dreaming.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Andy Sin, Irish, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra. Infinity Kid, Refracture.

0: questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Aere Cedain con I Need Every Little Piece of You, su etichetta Ovaz Record.
1: Numero 1.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute che finiscono in queste classifiche chart c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Reflector.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung, Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Dok, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. DMPV, Einer Mechanics. Vots Rich, Ends of the Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma solo un ordine cronologico, i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
2: Numero uno.

intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix affidato a White Zoo, Votes Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

0: questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.
1: Numero 4.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'Apocalypse, quando passato e futuro si incontrano nel presente Apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top line list, una del passato, un documento sonoro, e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. E questa è la caratteristica principale dell'Apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
0: Storie dal passato dell'Apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
1: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake,
2: The Cipher for an Angel.

0: Ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana, Mattia Terzi, Future is Here. Nonostante esce sull'etichetta Ovas Records.

0: Desolation, i suoni dell'apocalypse. Oggi,
1: vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 485 7785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo

0: unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tut, Afraid of the Dark. Chapter and Verse, Freak.
1: Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su etichetta

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: Questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui. 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

We are live from the Deep Waves Music Studios.

Deep Waves Music Track of the Week. Deep Waves Music.

0: Web's music track of the week.
1: Mortality.

0: Riviera Trend.
1: Confermiamo che la spiaggia è pronta. Allora, qui in Riviera Romagnola tutto è pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top. Come Riviera Trend, solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno ad Andrea T. Noi iniziamo.

siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

non lo ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132, anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume.

Il contenuto di MP Trend, lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo con voi adesso. Albi e Jut Ranks con I See You, e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata. Tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è una coppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix e Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend.

0: o il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basico Producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Alejandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.